0: sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 17 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le stelle vi favoriscono in tutti i modi. Nel lavoro potrete sbizzarrirvi in lungo e in largo nella certezza di risultati positivi. L'amore è in primo piano. Toro, non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi. La vostra abilità e la vostra intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Gemelli, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Cancro, le stelle suggeriscono di rimboccarvi le maniche, di essere obiettivi e pratici nell'affrontare alcune difficoltà. Nel lavoro siate decisi, coraggiosi e più ambiziosi. Leone, giornata movimentata e produttiva con prospettive allettanti su tutta la linea. Vi è molto facile socializzare con chi vi sta accanto nel lavoro perché il vostro intuito è ai massimi livelli. Vergine, nel lavoro dovreste riordinare le idee e preparare i programmi da attuare con calma e accuratezza. Amori improvvisi nasceranno sull'onda di un'attrazione fisica. Bilancia, perché sognare l'impossibile perdendo di vista le cose belle che avete a disposizione? Forse l'arte di vivere bene è tutta in questa semplice verità, non male il settore professionale. Scorpione, create dei punti di riferimento più solidi, soprattutto in campo finanziario. Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma sarà ben ricompensato. Sagittario, nel lavoro potrete ottenere risultati sbalorditivi, soprattutto se lavorate nei settori relativi ai viaggi e alle vacanze. Bei momenti vi aspettano con la persona amata. Capricorno, si profila una giornata un po' concitata e densa di impegni. I progetti in cantiere sono interessanti, ma devono essere coordinati meglio se volete realizzarli in fretta. Acquario, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo e alla vostra fantasia. Nel lavoro potrete muovervi con disinvoltura. Si annuncia splendida la serata per chi è in coppia. Pesci, dedicatevi con maggior impegno alle questioni pratiche, rivedete alcuni progetti e approfondite alcune questioni. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione al denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Siamo svegli, siamo pronti, la nostra sigla è andata e allora ci siamo. Mercoledì 17 giugno, Monia Brega con voi, buona giornata, caffettino preso, salutiamo anche Simone Serpone, anche per lui caffè già fatto, ma a quest'ora magari anche un altro caffè tra pochissimo ci potrebbe stare. Intanto diamo il via alla nostra mattinata con Fred Bongusto, Amore, Fermati e tra poco anche Jappy & Jappy con Angelo Blu, sempre qui su Romantica Radio, dai che andiamo.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Abbiamo cominciato alla grande questa mattina con tante belle canzoni, ovviamente la nostra musica romantica prosegue. Un saluto a tutte le persone che si stanno svegliando con calma, tutte le persone che hanno magari fatto notte per lavoro, per divertimento, sono i tanti notturni, giustamente. Noi vi teniamo compagnia anche durante la notte, con Romantica Night, con il nostro Alex Poli, che saluto. Allora, 331 240 78 78, linea WhatsApp attiva per essere dei nostri. Buongiornissimo caffè, ci diamo un po' il buongiorno, ci svegliamo insieme anche con i Camaleonti. Applausi. E tra poco Gianni Togni, Che colpa ne ho?

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: È il 17 giugno, siamo a mercoledì, mentre voi magari siete davanti ad un caffè, state facendo colazione, oppure vi state svegliando, state sbadigliando. Io vi racconto un po' i santi del giorno e i fatti del giorno. Oggi è Sant'Adolfo Vescovo e anche Sant'Imerio di Ameglia, anche lui vescovo. In questa giornata, nel 1905, ci fu il primo volo del primo dirigibile italiano. E poi nel 1983 un caso che ha fatto insomma un po' discutere tutta l'Italia, il caso Tortora. Alle 4 del mattino di questo venerdì, era un venerdì di giugno, i carabinieri bussarono alla porta del noto presentatore televisivo Enzo Tortora, per lui scattano le manette con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. Insomma, lui conduceva a Portobello e sicuramente in molti di voi avrà scatenato delle reazioni e soprattutto anche dei ricordi. Non ho mai approfondito e non ho mai capito se fosse tutto vero quello che girava dietro questo personaggio, però insomma oggi ricorre questo ricordo. Proseguiamo con la musica su Romantica Radio. Paul Anka, Abbandonati.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Romantica, delle canzoni avevo proprio dimenticato l'esistenza. Sono bellissime e voi siete fantastici. Grazie, ancora grazie per quello che ci regalate. Buona giornata a tutti e anche a tutti gli ascoltatori.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica in questa bella mattinata su Romantica Radio, ovviamente le vostre voci, note vocali che devono arrivare al 331 240 78 78. Mercoledì 17 giugno, io sono Monia Braga con voi fino alle 9. Tra l'altro lo sapete che insomma, si avvicina l'estate e noi staremo insieme tutta l'estate. Siamo aperti per ferie, come si suol dire, e ne vedrete delle belle. Anche sui social, seguiteci Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, siamo ovunque. C'è Sandro Giacobbe, Mi va che ci sei, e tra poco c'è Elena Biolcati, Una storia d'amore, e tra poco anche Roberto con l'oroscopo.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma, Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 17 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le stelle vi favoriscono in tutti i modi. Nel lavoro potrete sbizzarrirvi in lungo e in largo nella certezza di risultati positivi. L'amore è in primo piano. Toro, non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi. La vostra abilità e la vostra intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Gemelli, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Cancro, le stelle suggeriscono di rimboccarvi le maniche, di essere obiettivi e pratici nell'affrontare alcune difficoltà. Nel lavoro siate decisi, coraggiosi e più ambiziosi. Leone, giornata movimentata e produttiva con prospettive allettanti su tutta la linea. Vi è molto facile socializzare con chi vi sta accanto nel lavoro perché il vostro intuito è ai massimi livelli. Vergine, nel lavoro dovreste riordinare le idee e preparare i programmi da attuare con calma e accuratezza. Amori improvvisi nasceranno sull'onda di un'attrazione fisica. Bilancia, perché sognare l'impossibile perdendo di vista le cose belle che avete a disposizione? Forse l'arte di vivere bene è tutta in questa semplice verità, non male il settore professionale. Scorpione, create dei punti di riferimento più solidi, soprattutto in campo finanziario. Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma sarà ben ricompensato. Sagittario, nel lavoro potrete ottenere risultati sbalorditivi, soprattutto se lavorate nei settori relativi ai viaggi e alle vacanze. Bei momenti vi aspettano con la persona amata. Capricorno, si profila una giornata un po' concitata e densa di impegni. I progetti in cantiere sono interessanti, ma devono essere coordinati meglio se volete realizzarli in fretta. Acquario, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo e alla vostra fantasia. Nel lavoro potrete muovervi con disinvoltura. Si annuncia splendida la serata per chi è in coppia. Pesci, dedicatevi con maggior impegno alle questioni pratiche, rivedete alcuni progetti e approfondite alcune questioni. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione al denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Ci raccontano sempre delle cose piacevoli comunque le stelle, poi non per tutti i segni, giustamente. Abbiamo ascoltato l'oroscopo di Roberto, apriamo una nuova ora, ancora buona giornata, ben svegliati a chi pian piano inizia ad accendere la radio, perché non tutti sono così mattinieri, però io vi butto giù dal letto con la musica romantica, quindi nel migliore dei modi. George Benson, Moody's Mood, e tra poco anche Lisa con Sempre, e tra poco si va a tutto swing con la nostra collection musicale.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

È il 17 giugno, c'è qualcuno da festeggiare, magari qualcuno che compie gli anni in questa giornata, qualche anniversario, e allora raccontatemelo al 331-240-7878. Oggi sarebbe stato il compleanno di Stravinsky, un compositore tra i più illustri del Novecento come pianista e direttore d'orchestra, e indicato tra i maestri della musica universale, insomma, che poi dalla musica classica arrivano le nostre belle canzoni d'amore. Arriverà anche Mina, devi dirmi di sì, su Romantica Radio, e tra poco Rocky Roberts con Stasera mi buccio.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Continuate a seguire Romantica Radio anche in questo 17 giugno, sempre ovviamente in FM, in giro per Campania, Calabria, Basilicata, ma se andate altrove portateci con voi con il DAB, Puglia, Abruzzo, Toscana, Liguria, Lazio, Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Lombardia, oppure in streaming romanticaradio.it o attraverso la nostra app, oppure ci sono gli smart speaker, Alexa e Google, basta dire accendi Romantica Radio e parte la magia, magari si sono accesi adesso. Perché appena nomini Alexa è un attimo, New Trolls tra adesso su Romantica Radio e tra poco anche i giganti, una ragazza in due.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Io ascolto Romantica Radio perché sono un vecchio romantico, mi piacciono i pezzi che passano in rete, perché il canale digitale 788 è sempre nitido. Ciao da Emilio, da Portici, Napoli.
1: Ciao Romantica. Vi ascolto perché la vostra musica è melodia per le mie orecchie. Con le vostre canzoni mi riportate indietro nel tempo, creandomi forti, forti emozioni. Vi saluto. Biagio da Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: È sempre bello sentire le vostre voci, note vocali che poi vanno tutte nello spazio Ciao Romantica. È il 17 giugno, si avvicina anche il mio compleanno, perché abbiamo da poco passato il compleanno della radio e tra poco arriva anche il mio, che arriva proprio il primo giorno d'estate, il 21 giugno, così. Poi è domenica, non sarò in onda, ma avremo modo di festeggiare o comunque insomma di farci gli auguri, diciamo così. Allora, tra poco chiudiamo questa quest'ora, ovviamente anche con lo spazio dedicato all'oroscopo, intanto Paolo Frescura con Bella Dentro e tra poco Franco Simone, tu per me.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 17 giugno 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Le stelle vi favoriscono in tutti i modi. Nel lavoro potrete sbizzarrirvi in lungo e in largo nella certezza di risultati positivi. L'amore è in primo piano. Toro, non tiratevi indietro se alcuni impegni vi sembrano gravosi. La vostra abilità e la vostra intelligenza vi permetteranno di superare brillantemente qualsiasi difficoltà. Gemelli, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne valeva veramente la pena. Cancro, le stelle suggeriscono di rimboccarvi le maniche, di essere obiettivi e pratici nell'affrontare alcune difficoltà. Nel lavoro siate decisi, coraggiosi e più ambiziosi. Leone, giornata movimentata e produttiva con prospettive allettanti su tutta la linea. Vi è molto facile socializzare con chi vi sta accanto nel lavoro perché il vostro intuito è ai massimi livelli. Vergine, nel lavoro dovreste riordinare le idee e preparare i programmi da attuare con calma e accuratezza. Amori improvvisi nasceranno sull'onda di un'attrazione fisica. Bilancia, perché sognare l'impossibile perdendo di vista le cose belle che avete a disposizione? Forse l'arte di vivere bene è tutta in questa semplice verità, non male il settore professionale. Scorpione, create dei punti di riferimento più solidi, soprattutto in campo finanziario. Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma sarà ben ricompensato. Sagittario, nel lavoro potrete ottenere risultati sbalorditivi, soprattutto se lavorate nei settori relativi ai viaggi e alle vacanze. Bei momenti vi aspettano con la persona amata. Capricorno, si profila una giornata un po' concitata e densa di impegni. I progetti in cantiere sono interessanti, ma devono essere coordinati meglio se volete realizzarli in fretta. Acquario, non c'è difficoltà che tenga di fronte al vostro entusiasmo e alla vostra fantasia. Nel lavoro potrete muovervi con disinvoltura. Si annuncia splendida la serata per chi è in coppia. Pesci, dedicatevi con maggior impegno alle questioni pratiche, rivedete alcuni progetti e approfondite alcune questioni. Le stelle suggeriscono di prestare attenzione al denaro. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
6: Noi siamo figli delle stelle.
7: Ci siamo, siamo pronti per l'ultima ora in mia compagnia, poi alle 9 arriva anche Ornella, saluto anche i colleghi, Marco che vi tiene compagnia come sempre a mezzogiorno, con lui una bella pausa pranzo, subito dopo Lucio Belmonte, l'orario dell'aperitivo c'è una mia collega che stimo tantissimo, bravissima, Alessandra Riccetti, la sera poi Roberto Malvagia e la notte con le poesie Romantica Night di Alex Poli. Tra poco attenzione perché c'è lo spazio per un bel regalo, intanto apriamo questa nuova ora con Ingrid Dunn e tra poco anche i collage.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai, vai, vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

ragazzi, è proprio questo il momento di mandare un bel messaggio per ricevere l'omaggio. Mi piace questo gioco di parola. È il momento di veloci e contenti. E quindi cosa dovete fare? Beh, è facilissimo. Scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78, ed il più veloce riceverà il nostro profumatore, già diventato oggetto dei desideri, il profumatore romantico. Che aspettate?

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48enne, originario della zona Tribunali. Secondo gli inquirenti, immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule era nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, è stato anche presidente del CEI. La prima vera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Ci siamo ascoltati la redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo e siamo pronti per La mia banda suona il rock, questa bella rubrica che va alla scoperta delle band che hanno fatto la storia della musica italiana o internazionale, e in questo caso scopriremo di più sui Beatles, che sicuramente di storia ne hanno fatta e come. Intanto Patty Pravo con Ragazzo Triste e tra poco Chris Berg, The Lady Red.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
0: Si può parlare di band senza parlare dei Beatles? Impossibile! Il gruppo, formatosi a Liverpool nel 1960, è stato ed è tuttora un riferimento iconico per la musica internazionale. Tutto nasce nel 1957 con i Quarrymen di John Lennon e Paul McCartney, che si evolvono poi nei Beatles con l'arrivo di George Harrison e il bassista Stuart Sutcliffe. La formazione definitiva si consolida con l'arrivo di Ringo Starr al posto di Pete Best. Sono gli anni in cui la band si perfeziona nei club di Amburgo e firma con Brian Epstein. È il momento della Beatlesmania, con l'esplosione mondiale di successi come Please Please Me, tour globali e la conquista dell'America, segnando la British Invasion.

0: La band produce anche album complessi come Sgt. Pepper e l'album Abbey Road. Si sciolgono nel 1970 per divergenze interne e progetti solisti. Nel 1980 John Lennon viene ucciso a New York. Ritenuti un fenomeno di comunicazione di massa di proporzioni internazionali, i Beatles hanno segnato un'epoca nella musica, nel costume, nella moda e nella pop art. A distanza di vari decenni dal loro scioglimento ufficiale e dopo la morte di due dei quattro componenti, i Beatles contano ancora un enorme seguito e numerosi sono i loro fan club esistenti in varie nazioni del mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi della radio. Siete sempre quella presenza leggera ma molto speciale che accende le giornate e fa bene al cuore e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia, dottore del Greco.
1: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: È già pronta Ornella, sarà con voi tra pochissimo, giusto il tempo di ascoltarci Anna Oxa con Più Su e tra poco anche i Pooh con Pronto, buongiorno, è la sveglia e in effetti forza, forza cari amici romantici, è la sveglia che vi parla, è il momento di affrontare questa giornata. Lo farete con Ornella che sarà con voi tra pochissimo, io vi aspetto anche domattina come sempre a partire dalle 6. Un bacio da Monia Braga, rimanete qui su Romantica Radio, ciao!

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Ci siamo, buongiorno, buon mercoledì 17 giugno. Vi ricordo che il 17 su Romantica Radio porta bene, per cui tranquilli da questo punto di vista. E ancora un bacio a Monia Braga che ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina. Io ci sono, Ornella Rauccio. Simone Serpone c'è, stiamo insieme fino a mezzogiorno. La domanda importante è: voi ci siete, voi romantici? E allora, se volete, ce lo potete anche testimoniare al nostro numero 331 240 78 78, o all'indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. Parto subito con voi e con la musica. Stanno per arrivare Gianni Nazzaro con Un'altra vita. Subito la prima è di Domenico Modugno, pubblicata la prima volta nel 73 e poi riarrangiata nel 76. Questa è L'anniversario.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: sì. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata. Oh mamma mi ci vuole la fidanzata.
1: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
2: Anche questa mattina non ci siamo fatti mancare lo spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi. Intanto, come sempre, celebriamo un personaggio famoso nato quest'oggi, il 17 di giugno in passato. Anno 1943 nasce il cantautore americano Barry Manilow. E beh, famosissimi i suoi successi: Mandy, Can't Smile Without You, I Write the Songs, Copacabana. Pensate che lui ha venduto più di 75 milioni di dischi nel mondo. Non so quante copie hanno venduto le canzoni che stanno per arrivare, sicuramente molte anche loro. Ci saranno Alunni del Sole con Una come te. Subito torniamo al 1988, testo scritto da Vasco Rossi, musica di Gaetano Curreri. Ci sono Gli Stadio con Bella più che mai.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Cosa sarà accaduto di particolare il 17 giugno del 1885? Cominciamo a rivivere questo evento speciale. Anno e giorno in cui la Statua della Libertà arriva a New York, divisa in singoli componenti, un po' come Gig Robot d'acciaio nel cartone animato. Viva, lanciami i componenti! Questi componenti erano stati sistemati sul battello francese Isère e fu accolta da una folla di circa 200.000 persone. Nell'aprile del 1885 poi fu completata la costruzione del piedistallo e poi fu montata la statua, inaugurata ufficialmente il 28 ottobre del 1886. Pronti ad ascoltare ancora musica romantica qui su Romantica Radio? Stiamo per tornare al 1965 con Jimmy Fontana e indimenticabile Il Mondo, subito Dionne Warwick, canzone scritta dai Bee Gees, All the Love in the World.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao romantica, sono Rosaria da Cassagiove e vi ascolto perché fate sognare, amare, volare. Siete grandi. Ciao romantica.
1: Romantica, vi ascolto perché siete originali e la vostra musica è unica. Un piacere per le orecchie.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Adesso sono sicura che molti sportivi ricorderanno l'evento particolare che sto per rivivere con voi, accaduto il 17 giugno del 1970. A Città del Messico si gioca la storica semifinale dei mondiali di calcio tra Italia e Germania Ovest. Finirà 4-3 e verrà celebrata come la partita del secolo. Che bei ricordi, magari poterli rivivere. Li riviviamo in musica. Tra poco ci sarà il telefono occupato dei cugini di campagna con tu è il titolo. Subito 1977, la versione italiana di Easy dei Commodores, interpretata da Wes e Dori Ghezzi e intitolata Come la prima sera.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Ancora una volta buongiorno da Ornella Rauccio, da Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Questo è il momento per me, tra i più felici, quello per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie sempre a tutti e continuate a farlo, perché siamo troppo felici di ricevere i vostri contributi. Volevo salutare adesso Valentino da Monza Brianza, che scrive: siete tutti bravissimi, ma come fate? Vi mando un grosso abbraccio. Come facciamo, Valentino? Ci dopiamo con pasticcini e brioche, e quindi se ci fanno le analisi troveranno delle quantità di zucchero che ci consentono di essere sempre dolcissimi come la musica di Romantica Radio. No, scherzo, però davvero grazie a tutti voi, vi dedichiamo le canzoni che stanno per arrivare. Ci sarà Peppino Di Capri dal 76 con Trovarsi e Perdersi, subito Immagina un pianeta di Manrico Mologni.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

cari romantici, sapete che di tanto in tanto mi va di salutare qualche categoria lavorativa. In particolare questa mattina il mio pensiero va ai benzinai. Perché? Perché in genere già mi fanno sorridere, perché quando arrivi hanno sempre una carica particolare per te, cioè se diventi immediatamente dottoressa, dottore, professore, professoressa, non ti conoscono mai, bellissima sta cosa, dottore quanta ne facciamo? E allora poi dai, sono sempre tanto carini, ti puliscono il vetro, hanno delle attenzioni per te, quindi ragazzi, buon lavoro, Romantica Radio è con voi, fateci sapere se voi siete con noi, noi facciamo il pieno di canzoni romantiche, questo è poco ma sicuro, e tra poco ascolteremo Gianni Bella con Io canto e tu, subito dal 79 la title track di un album che ha venduto 30 milioni di copie dei Bee Gees e si intitola Spirits Having Flown.

0: www.radioticino.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ultima giornata del G7 Evian sul lago di Ginevra. Possibile oggi un nuovo incontro tra il presidente USA Trump e Zelensky. A riferirlo lo stesso presidente ucraino, spiegando che ci sono molti incontri a livello tecnico. Già ieri i due leader si sono incontrati, un faccia a faccia definito molto positivo dal tycoon, che ha esortato Mosca a fare un accordo. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per l'informazione. Stanno per arrivare di nuovo due spazi molto amati. Ci sarà tra poco La mia banda suona il rock. Questa volta ci sarà la storia di un gruppo italiano, quello dei Dick Dick. E poi più tardi, tra un pochino, arriverà anche lo spazio per essere veloci e contenti. Non dico altro. Non anticipatevi, ragazzi, perché solo quello sarà, quando io vi darò il via, sarà il momento di mandare i vostri messaggi. Non prima. Qualcuno furbetto, ma non prima. Prima abbiamo da ascoltare adesso due giganti della musica italiana. Sta per arrivare Renato Zero con Amico, e subito dal 1980 La poesia in musica di Pino Daniele, Quando Giove.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Dick Dick sono un celebre gruppo musicale beat italiano nato a Milano nel 1965. Fondato da Pietruccio Montalbetti e amici, hanno segnato gli anni 60 e 70 con grandi successi. Il gruppo si forma a Milano inizialmente con il nome Dreamers, poi modificato in Dick Dick, nome ispirato a una gazzella somala. Nel 1966 pubblicano il loro primo singolo di enorme successo, Sognando la California, cover dei Mamas and the Papas, consacrandosi tra i complessi più amati del beat italiano.

0: Il gruppo è storicamente legato a una collaborazione con Mogol e Lucio Battisti, ma anche con Ornella Vanoni, suonando nel suo 45 giri Io ti darò di più, Splendore nell'erba. Nonostante i cambi di formazione e le mode musicali, il gruppo, con il leader storico Pietruccio Montalbetti, ha continuato a esibirsi per oltre 50 anni. I Dick Dick rimangono una band fondamentale per la musica pop beat italiana, celebri per le loro cover di successo e il legame con la grande canzone d'autore.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei la linfa della mia vita. Un saluto a tutti i romantici come me. Enzo da Pagani.
1: Sono Grazia da Battipaglia e volevo dirvi che vi ascolto perché la vostra musica è pazzesca. Continuate così, siete formidabili.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Sento profumo di profumatore. Allora siamo arrivati al momento di veloci e contenti, ma attenzione, fermi lì, perché dovrete mandare i messaggi solo quando lo dirò io. E allora basterà un attimo, perché basterà scrivere romantica con nome e città al 331 240 78 78. Attenzione, perché solo il più veloce, il primo, riceverà il nostro profumatore. 331 240 78 78. Pronti? Allora via!

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Ben trovati ancora, miei cari romantici, e ancora buon mercoledì 17 giugno anche a chi fosse arrivato un po' in ritardo qui su Romantica Radio, eh? Dovrei prendermela un po', ma lasciamo stare, va bene. Allora, io sono Ornella Rauccio, restiamo insieme fino a mezzogiorno e ho ancora un po' di spazio per salutare qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso Guglielmo da Torino che scrive: ma quanto è bella Romantica Radio, pura poesia. Ma sei troppo carino, Guglielmo, dammi il tuo IBAN, ti faccio un bonifico istantaneo per ringraziarti. No, sto scherzando, però davvero grazie, ci fa piacere che siate con noi. E allora sai che faccio? Tra un po' saluto tutti gli amici che come te e come l'ascoltatore di prima da Milano ci ascoltano in DAB. Lo faccio tra un po', abbiate pazienza. Prima ascoltiamo adesso Francesca Alotta da Sanremo 93 con Un anno di noi. Subito c'è Ti lasci andare. Lo facciamo anche noi con Charles Aznavour.

Sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia moglie. Ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare. Per dimagrire un po' di sporco, resta la

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E dopo esserci rituffati nello spazio A Tutto Swing, non possiamo tuffarci nelle cose di cui parleremo tra pochissimo, anzi in questo istante, e cioè le horizontal waterfalls, che sono cascate orizzontali, per cui come fai in realtà a cascare da lì? Non cascano, orizzontano. Forse ho coniato un nuovo neologismo. Va bene, queste cascate orizzontali sono un fenomeno naturale che si verifica nella regione di Kimberley in Australia occidentale. In realtà non sono davvero vero proprio cascate, ma una corrente marina che è molto potente e con l'arrivo della marea si insinua in due strette gole. Però tant'è, è un fenomeno davvero particolare. Particolare è sempre la musica di Romantica Radio, perché suona solo da noi. Stiamo per ritrovare dal 73 la canzone del grande Puffo, Cielo grande, cielo blu, Nomadi con Un giorno insieme, e subito Mimmo Cavallo e la partecipazione finale di Mia Martini in Ninetta.

stavolta non lo dico più. Che grande sbaglio mio sei tu, bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te,

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: L'ho promesso prima per gli ascoltatori che avevo salutato, uno dalla Lombardia e uno dal Piemonte, ma voglio salutare tutti quelli che ci ascoltano in DAB, non solo da queste due regioni, ma anche da Liguria, Abruzzo, Sicilia, Campania, Umbria, Basilicata, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria. Grazie a tutti di essere con Romantica Radio. Continuate sempre a seguirci in qualunque modo possibile e intanto vi faremo ascoltare Ricchi e Poveri, tra poco da Canzonissima 73 con Penso, Sorrido e Canto. Subito c'è Chi spera di Ricky Magliocchi.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Non sarà un'avventura.
2: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, sei fantastica, ci porti sempre compagnia ovunque andiamo. Ciao da Nicola.
1: Ciao Romantica, sono Immacolata di Sarno. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Niente, siete forti, anzi fortissimi, continuate così. Un bacione a tutti, ciao.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Infatti stamattina siamo arrivati quasi al momento dei saluti, al momento in cui sto per lasciare lo spazio. Si parlava prima della dolcezza di noi voci di Romantica Radio e quindi darò lo spazio al re delle cassate siciliane. No, vabbè, scherzo, no. So che gli piacciono, però so che anche che mi sta facendo dei gestacci per questa cosa. Ascoltatelo, Marco Tre, da mezzogiorno alle 15 non potete perdere l'appuntamento con lui. E poi a seguire ci sarà Lucio Belmonte, poi ancora Alessandra Ricetti e ancora Roberto Malvagia. Restate sempre qui su Romantica Radio, dove tra poco suoneremo Riccardo Cocciante dal 79 Io Canto. Subito solo un'idea per Alice da Ornella Roccia. Come sempre grazie a tutti voi per esserci stati e per la pazienza. Appuntamento sempre qui su Romantica Radio domani dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Le canzoni che restano e sarete in compagnia di Marco 3 fino alle ore 15. Grazie, grazie a tutti voi, anche degli applausi, perché no, che arrivano durante la sigla del sottoscritto. Cara Ornella Rauccio, dovresti ripetere quella cosa che hai detto. Questo complimento così atteso, così sentito da parte tua, dovresti venire qui al microfono e dirlo di nuovo. Non lo fai, vero? Per non lasciare traccia. Va bene, sei perdonata. Allora, buongiorno a tutti voi, cari amiche e amici. Oggi è mercoledì 17 giugno 2026, ancora una giornata insieme. Da strappare sul calendario, il calendario dei ricordi di Romantic Radio. Lo sapete, siamo il punto di riferimento dei vostri ricordi. Lo facciamo subito ringraziando anche Simone Serpone che ci assiste alla parte tecnica e che manda in onda i primi due pezzi di oggi. Tra un po' con Antonello Venditti e Lilli. Subito Giocala, la voce è di Vasco Rossi. Buon ascolto con Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Altro giro, altro regalo per gli ascoltatori di Romantica Radio. Tra un po' ascolteremo Stevie Wonder in You Are the Sunshine of My Life. Ma che canzone che siamo andati a riprendere dalla nostra discoteca. Ma subito c'è Lucio Battisti che incise questo album Una giornata uggiosa, considerato un vero e proprio giro di boa nella carriera del cantautore di Poggio Bustone. Bene, il testo si discosta un po' dalle classiche tematiche romantiche, è un brano un po' ironico e al vetriolo che affronta tematiche a sfondo ambientale e contiene anche la famosissima citazione "Fuggire via da te, Brianza velenosa". Avete capito? Si tratta di monolocale Lucio Battisti.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Vienna, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio. Dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie in redazione, ci risentiamo più tardi insieme a Lucio Belmonte intorno alle 17:30 minuti. La mia banda suona il rock, la rubrica che sta avendo molto successo e che potete riascoltare durante i nostri podcast su romanticaradio.it. Questo complesso, questa formazione che ci accompagnerà appunto in questo segmento firmato Romantica Radio. Adesso ci sono i Camaleonti con Il campo delle fragole, ma subito Nino Buonocore in Una canzone d'amore.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I The Who, formatisi a Londra nel 1964, sono una delle rock band più influenti di sempre, pionieri dell'opera rock e noti per l'energia esplosiva. Nati dalle ceneri dei The Tours, si impongono nel panorama britannico nel 1965 con il singolo I Can't Explain e l'album My Generation, diventando icone della sottocultura mod. Dopo un paio di anni, il gruppo evolve verso progetti ambiziosi. Pubblicano Tommy, 1969, la prima vera opera rock, e Quadrofenia, 1973, capolavori che consolidano la loro fama internazionale.

0: Famosi per la distruzione degli strumenti sul palco, sono stati tra i protagonisti a Woodstock 1969. Nel 1978, dopo la morte del batterista Keith Moon, la band continua con Kenny Jones e successivamente con altri musicisti. Nonostante la scomparsa di alcuni dei componenti storici agli inizi del 2000, la band continua a esibirsi. Ancora oggi possiamo affermare che il gruppo ha rivoluzionato il rock con l'uso del feedback, il basso melodico e le strutture narrative complesse, restando attivo per oltre 6 decenni.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, complimenti a tutti voi e un grande saluto a Salvatore Schumacher che vi ascolta tutti i giorni.
1: Romantica, le canzoni che mandate in onda sono come le ciliegie, una tira l'altra. Saluti da Maurizio da Potenza.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Sa, ormai le tecnologie si stanno impossessando proprio come un film di Dario Argento della nostra vita. Ed è accaduto in un volo United Airlines in partenza da Newark nel New Jersey e diretto a Palma di Mallorca in Spagna, che è stato costretto a fare un rientro improvviso all'aeroporto di origine a causa di un qualcosa che è accaduto, ma non nulla di grave nella maniera più assoluta. Si tratta di una fesseria, però voglio dirvi, ve la voglio raccontare. Tra un po' rimanete alla ascolto di Romantica Radio. Adesso vi lascio con Fabio Concato e ritrovarti qui subito Mal in Tu se va la come sei.

e tu all'improvviso mi chiedevi piano che cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso. Così con due fili di ferro appena piegati.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Sapete che a quest'ora amiamo salutare le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci seguono soltanto in FM, sul DAB, ma anche sul canale televisivo 788 che segue in Campania, nel Lazio e in Calabria, oltre alle applicazioni di Romantica Radio e sul sito internet romanticaradio.it. Remo da Caltanissetta, tanti saluti anche a Emanuele di Catanzaro, che scrive a marco@romanticaradio.it, e Patrizia da Portici, una nostra fedele ascoltatrice. Io ho finito la voce e come faccio ad andare avanti fino alle 3 di oggi pomeriggio? Vabbè, insomma, ci sono i Commodores, lasciamoli cantare Easy e subito Alex Damiani in Come per Magia. Rimanete con Romantica.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Allora, cosa è accaduto? Vi dicevo prima, questo aereo diretto a Palma di Mallorca della United Airlines, partito dal New Jersey, appunto diretto in Spagna. Bene, è stato costretto a fare il rientro all'aeroporto per una davvero fesseria. Cioè, un Bluetooth di un altoparlante. Cosa è successo? Un ragazzo di 16 anni, se non mi sbaglio, sì, aveva questo Bluetooth che ha soprannominato Bomb. E chiaramente tutto questo ha allertato il personale dell'aereo e quindi il comandante ha deciso di far rientrare l'aeromobile per consentire alle autorità competenti di effettuare i necessari controlli di sicurezza, cosa che è stata fatta. Tutti e 190 passeggeri e 12 membri dell'equipaggio sono ripassati davanti allo scanner e poi niente, hanno scoperto questo ragazzo di 16 anni che poi ha ammesso di essere il proprietario dello speaker Bluetooth col nome Bomb. Va bene, meglio questi accertamenti, perché no? Adesso ascolteremo Remo Germani con Baci e subito Umberto Balsamo in Balla.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Se pensate di essere veloci, sarete sicuramente anche contenti. Tutto qui per dirvi che tra un po' giocheremo a Veloce e Contenti, quindi rimanete sintonizzati, poi quando ascolterete la sigletta interverrete sicuramente per conquistare uno dei nostri gadget. Adesso invece musica con Loretta Goggi in Dispari, e subito ci sono i Beans che in quegli anni andavano forte con Cara.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica, da Voce al tuo cuore, la radio che ama insieme a te. E noi tutti siamo sempre più innamorati di questa favolosa emittente. Giovanni da Curti.
1: Romantica radio, ormai per me sei diventata come l'acqua, il cibo e la luce. Non posso fare più a meno di te, non ti lascerò mai più, sei fantastica. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Amiche e amici, è questa la sigla di Veloci e Contenti. Lo so Simone che anche tu vorresti partecipare, ma non puoi, perché non soltanto sei qui in radio, secondo poi, insomma, in questo momento stai lavorando, sarebbe anche difficile mandare un WhatsApp, no? È come quando sei in automobile, non devi assolutamente lasciare le tue mani sopra il mixer. Allora, è arrivato il momento quindi di Veloci e Contenti, un attimo, scrivere romantica sul vostro cellulare, mandarlo con WhatsApp al 331 240 7878. Non dimenticate però di scrivere anche il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, così insomma vi rintracciamo in qualche maniera e il più veloce riceverà il nostro profumatore tanto ambito. Lo so, anche un portafortuna, come dice anche il mio amico Lucio Belmonte. Quindi che aspettate? 331 240 7878 per partecipare a Veloci e Contenti.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia, e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Manca ancora un'ora alla fine della nostra trasmissione di oggi, questi 60 minuti ci tuffiamo con canzoni, ricordi, emozioni da ascoltare senza limite, perché l'amore e le grandi passioni passano sicuramente qui su Romantica Radio. E allora altri due pezzi per voi, abbiamo i Pooh con Classe 58, ma subito Anna Oxa, eccola qui in Senza di me.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Un'altra doppietta musicale vi aspetta qui su Romantic Radio. Tra un po' abbiamo i collage con Sole Rosso, ma adesso vi lascio con la musica di un celebre pezzo scritto e composto e interpretato da Edoardo De Crescenzo, pubblicato nel 1985. Un pezzo che esplora tematiche di libertà, di riscatto e distacco, incoraggiando ad andare più in alto e superare i propri limiti. Insomma, un inno a volare sopra le difficoltà della vita e le convenzioni che ci offre. Ci ascoltiamo subito, Vola!

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai, vai, vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Sapete che la sera con Roberto si parla non soltanto d'amore, ma anche di emozioni, di ricordi e soprattutto stasera dalle 21 racconteremo i corsi accelerati in palestra, ecco, dall'aerobica allo step fino ai personal trainer e ai tutorial di oggi, che differenza c'è? Insomma, fateci sapere anche voi, perché stasera Roberto sta confezionando la trasmissione dalle 21 fino alle 24, quindi fatevi avanti al 331-240-7878. Datemi qui la mano? Eh sì, c'è Bobby Solo con Zingara e subito i Neutrals in

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantica radio che mi fa sempre sognare con le sue bellissime canzoni. Luciano da Roma.
1: Ciao romantica radio, sono Antonietta da Napoli. Grazie di esistere e ci fate ricordare tante cose belle. Un abbraccio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

chiusura di trasmissione di questo mercoledì 17 giugno 2026 vi lascio con le ultime due canzoni di oggi. Ebbene sì, prima di dare la linea a Lucio Belmonte che sarà con voi fino alle ore 18, ascolteremo tra un po' Patti Pravo con Chi m'ha imparato a fare, insomma un pezzo particolare cantato da questa artista veneta, e subito Wes and Orighezzi in Come stai con chi sei. Marco Trevi dà l'appuntamento a domani a mezzogiorno puntuale sempre qui su Romantica Radio. Ciao!

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Avete sentito la nostra sigletta? Vi ricorda ogni pomeriggio che a quest'ora puntuali dal lunedì al venerdì apre il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. La voce di Lucio Belmonte, ancora benvenuti. Oggi mercoledì 17 di giugno. Adesso non fate quella faccia, ma assolutamente no. Oggi è una giornata fortunatissima. Non lasciamoci condizionare da questa storia del 17. Saluto Marco 3 che scappa sempre. Marco, dove vai? Caspita, insomma, ogni tanto, ecco, magari si fermasse così per raccontarci un po' di cose. Lo fa spesso, devo dire, lo fa spesso. Quando ha da fare, però, deve scappare, poverino. Vabbè, anche oggi siamo insieme fino alle 18, lo sapete benissimo. E anche oggi noi abbiamo i nostri appuntamenti. Tra poco ritorna la collection tanto apprezzata, Tutto Swing, e cominciamo con le nostre belle canzoni. Ascoltiamo Toto Cutugno con Solo Noi e subito cantiamo insieme un'altra poesia. Il brano degli Alunni del Sole.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: E adesso abbandonate tutti gli amuleti per questa giornata del 17, anzi l'unico amuleto positivo da tenere è sicuramente la nostra bella musica di Romantica Radio. Avete sentito anche che il ritmo con la nostra collection A Tutto Swing. Oggi voglio aprire la nostra trasmissione parlando di microeconomia, perché c'è una ricerca molto interessante, anche molto curiosa, di quanto costa in diverse parti d'Italia una pizza e una birra. Ecco, secondo voi dove si paga di più e dove si paga di meno? Se volete scriverci, fatelo al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. Noi tra poco cercheremo di capire, di scoprire insieme quali sono le città dove questo abbinamento, cioè la pizza e la bibita, quanto costa, anche per capire un po' come si muove l'economia. Però prima vi faccio sentire, attenzione, Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo, e come poteva mancare Filipponio con Controvento.

vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

0: silenzio assurdo io continuo a avere. Se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data. La rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato. E come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento, quel vento di controvento.
1: Le canzoni che ami, i ricordi più belli, solo su Romantica.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Romantica News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi è Evian, ultima giornata del G7 col presidente francese Macron, che ha parlato del conflitto in Ucraina, annunciando che a livello del G7 è stato deciso di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Possibile intanto un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Lo stesso Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, ha detto Trump a margine del vertice di Evian, e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria, ha detto il presidente Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'IA con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. La firma è avvenuta nel corso del 19° simposio Cotec Europa, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Dopo Haaland, Mbappé e Messi ai Mondiali 2026, oggi è il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, che alle 19 sfida il Congo. In programma oggi anche Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte poi sarà il turno di Ghana-Panama e dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: E lo so che adesso siete curiosi, volete sapere qual è questa classifica del costo di una pizza e una bibita in Italia, quali sono le città dove si paga di più e anche le città dove si paga di meno. Allora io vi do le prime 5 posizioni, perché parto dalla posizione numero 5 dove c'è Venezia, dove in media una bibita e una pizza costa 14 euro, mi sembra poco. Beh, comunque, in quarta posizione c'è Milano con 14,50 euro per entrambi. In terza posizione Sassari, 15 euro per una bibita e una pizza. In seconda posizione Palermo. E in prima posizione, dove si pagherebbe di più secondo questa classifica in Italia per una pizza e una bibita, è Bolzano con 16 euro. Ecco, voi avete qualche qualche statistica in merito a questo? Secondo me in alcune città che ho nominato costa anche molto molto di più. Però noi ci fidiamo probabilmente di una media che hanno fatto questi ricercatori. Nel frattempo voi pensate, magari fate riferimento a qualche vostra esperienza in una di queste città dove avete mangiato una pizza e una bibita e quanto avete pagato. Arriva Roberto Soffici con Dimenticare e subito La gatta di Gino Paoli.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica, sono Leo da Villaricca. Vi voglio fare i complimenti per la vostra radio. Siete eccezionali. Ciao e un abbraccio.
1: Ciao, sono Lia da Caserta. Ascolto Romantica Radio perché la vostra musica è la colonna sonora perfetta delle mie giornate. Riesce sempre a scaldarmi il cuore e a regalare un tocco di poesia anche ai momenti più semplici.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: E lo so che adesso molti di voi sono anche curiosi, perché me l'avete chiesto via WhatsApp. Abbiamo parlato di alcune città italiane e del prezzo di una pizza e una bibita, dove si paga di più, dove si paga di meno. Abbiamo dato le prime 5 posizioni di questa classifica, ma la domanda nasce spontanea: la capitale della pizza, Napoli, capitale italiana ma anche del mondo di questo splendido alimento, in che posizione si trova in questa classifica? Ve lo dico subito: in posizione numero 16, con una media di 11 euro per mangiare una pizza e una bibita. Non so se avete notizie diverse, poi dipende naturalmente da quelle che sono le pizzerie che si scelgono, perché alcune blasonate magari hanno dei prezzi leggermente più alti a fronte di un'altissima qualità. Con l'acquolina in bocca, parlando di pizze, ascoltiamo Mina con Rose su Rose e anche Pierangelo Bertoli con Per dirti t'amo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E anche per questo mercoledì ci siamo all'appuntamento con la pausa del pomeriggio. Quanto mi piace quando vi fermate qualche secondo a quest'ora, non soltanto prendendo un buon caffè, ma anche concedendomi qualche minuto in più all'ascolto di Romantica Radio. Beh, dite la verità, il caffè ha un sapore tutto diverso con la nostra musica, con la nostra compagnia. Nel frattempo però, che voi prendete il vostro caffettino, voglio ricordarvi che se volete fate un giro anche sul nostro sito romanticaradio.it. Vi consiglio anche di visitare l'area del podcast, dove trovate per esempio, per quanto mi riguarda, i podcast di Senti Chi Ci Ascolta, dove i protagonisti siete voi, cari radioascoltatori. Il nostro appuntamento è il venerdì pomeriggio tra le 17 e le 18, dove a raccontarsi ai nostri microfoni ci siete voi, con le vostre passioni, con le vostre canzoni preferite, insomma ci raccontate molto del vostro rapporto anche con Romantica Radio. Anzi, ne approfitto anche per dirvi che se volete prenotarvi per questo spazio potete scrivere al 331-240-7878 e quindi in quest'area del podcast ascoltate tutte le puntate che sono andate in onda nei mesi scorsi. Quindi mi raccomando, un giro su romanticaradio.it, area podcast. E adesso Eddie Rabbit con You and I e cantiamo Chitarra suona più piano di Nicola Di Bari.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Avete sentito come stanno aumentando le temperature? Poi del resto stiamo entrando ufficialmente nella bella estate del 2026. Quando arriva questo clima, l'esigenza quasi naturale di andare vicino all'acqua, che si tratti di una piscina, che si tratti del lago, ma soprattutto del mare. E a proposito di questo, sapete che ogni anno c'è l'appuntamento con così l'assegnazione delle bandiere blu. Che cos'è la bandiera blu? È un simbolo, è un contrassegno di qualità, non soltanto per quanto riguarda le acque, ma anche per l'accoglienza sulle spiagge. Quest'anno qual è ancora una volta la regione che si è aggiudicata più bandiere blu in assoluto? Ve lo dico subito, è la Liguria. Questo soltanto per curiosità, però vi posso sapere che anche altre regioni, ecco, non stanno messe male, anzi quasi tutte stanno messe bene. Per il momento però mi limito a informarvi che quella che ha più bandiere blu in questo momento è appunto la Liguria. Se pensate di fare un salto a quelle parti, non dimenticate di portare con voi anche la nostra musica. A proposito, ascoltiamo Fabrizio De André con Bocca di Rosa, che classicone, e si parte con Stefano Palatresi, Non è per abitudine.

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano si porta a spasso per il paese, l'amore sa.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: E ogni tanto fatemi salutare e ringraziare i nostri radioascoltatori per una cosa. Io lo faccio raramente, però oggi lo voglio fare perché, sapete, in base ai dati i nostri ascoltatori sono sempre di più. Per questo vi voglio ringraziare. Lo faccio in maniera molto semplice, ma vi posso assicurare anche molto sentita. Quindi grazie veramente, perché diventate ogni giorno sempre di più. Fatevi un applauso. Non lo sentiamo, però siamo convinti che anche voi siete contenti per quanto riguarda questo risultato di Romantica Radio. Torniamo anche alla nostra rubrica con La mia banda suona il rock, perché si parla di quelle che sono le band italiane e internazionali che hanno fatto proprio la storia della musica. E a proposito di storia, oggi protagonisti ci sono i Pink Floyd, pensate. Ma prima ascoltiamo Uno come noi, Milva, e subito Amedeo Minghi, Cantare ed amore.

0: di Acquara.
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: I Pink Floyd, fondati a Londra nel 1965 da Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright, sono stati pionieri del rock psichedelico e progressivo. Dopo l'abbandono di Barrett nel 1968 per problemi mentali, sostituito da David Gilmour, la band ha raggiunto l'apice mondiale con album iconici. Tra il 1965 e 1968, sotto la guida del carismatico Syd Barrett, la band si afferma nella scena underground londinese con sonorità psichedeliche e il primo album, The Piper at the Gates of Dawn, 1967. Con l'ingresso di David Gilmour e l'uscita di Barrett, il gruppo evolve verso sonorità più sperimentali e progressive. Il successo mondiale arriva con The Dark Side of the Moon, 1973. Roger Waters assume progressivamente la leadership creativa, arrivando al successo planetario di The Wall nel 1979.

0: Nonostante l'apice del successo, le tensioni interne crescono. Dopo The Final Cut nel 1983, Waters lascia la band, anche se Gilmour, Mason e Wright hanno continuato a usare il nome Pink Floyd, pubblicando album come A Momentary Lapse of Reason, 1987, e The Division Bell, 1994. Nonostante le alterne vicende interne, il gruppo continua ad essere un riferimento per il panorama musicale internazionale, per le sue spettacolari performance live e l'uso innovativo di luci e suoni che hanno segnato in modo indelebile la storia del rock.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, non c'è un minuto, non c'è un secondo, non c'è tutto il tempo che io vi ascolto. Ciao Franco da Murra.
1: Ciao a tutti di Romantica, io è molto tempo che ascolto questa musica, che adoro tantissimo, musica un po' dei miei tempi, della mia giovinezza, mi fa tanta compagnia. Vorrei salutare tutti, un abbraccio, Anna Maria da Milano.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato di spiagge, abbiamo parlato di relax, quindi devo dare voce anche a qualcuno dei vostri messaggi che arriva al 331-240-7878. Anzi, sapete che noi ogni giorno nel nostro appuntamento del pomeriggio, proprio a quest'ora, dedichiamo qualche secondo a quelli che sono i nostri ascoltatori più attivi, come dico spesso, anche più interattivi. E quindi abbiamo parlato di bella stagione. Saluto la nostra amica Gemma che ci scrive da Praia a Mare e dice testualmente: siamo pronti per la bella stagione insieme a Romantica Radio. Ma grazie Gemma! Se vi scappa il messaggio, ripeto, scriveteci 331-240-7878. Se vi va di mandare un messaggio vocale, sapete che l'ascoltate sempre in Ciao Romantica. Quelli di testo, come sentite, li leggiamo insieme. E adesso Michele con Se mi vuoi lasciare. Sono stonato, è vero? Quindi ascoltiamo una canzone. E tra poco anche Gigliola Cinquetti con Chiamalo Amore.

0: McCrispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Inauguriamo un'altra ora su Romantica Radio. Devo ringraziare tutti i nostri amici che si prendono ogni tanto la briga, pensate, di inviarmi una foto via WhatsApp al nostro numero, al 331 240 7878, e che ascoltano Romantica Radio con la loro Smart TV. Quindi mi fanno la foto del salotto, mi mandano la prova che ci stanno ascoltando e attenzione, ci stanno anche vedendo. Lo dico per i nostri nuovi, sapete che per quelli che si trovano in Campania, in Calabria e in Lazio, potete seguirci sul canale 788 del Digitale Terrestre. Per tutti coloro che ci ascoltano da altre parti d'Italia è molto semplice, basta andare sul nostro sito romanticaradio.it, sezione TV, e in questo caso potete ascoltarci e anche guardarci. Che bello, vedo che sta per arrivare Anita Baker con Sweet Love e partiamo con Piccolo di Fiorella Mannoia.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento e non porta nessuna pista a te. Invece monofrat, nasoro non pot, solano

Anche per oggi, per il nostro appuntamento con Veloci e Contenti, ormai lo sapete benissimo, se volete aggiudicarvi il nostro profumatore per auto di Romantica Radio dovete essere veloci, anzi velocissimi, e poi diventate contenti perché vi arriva fino a casa. Come funziona questo spazio lo spiego anche per i nostri nuovi radioascoltatori. Molto semplice, dovete inviare soltanto un messaggio al 331 240 7878, scrivere Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Il primo o la prima che arriva si aggiudica il nostro profumatore che, ripeto, vi arriva fino a casa. E allora subito 331 240 7878, scrivete Romantica, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, così diventate veloci e anche contenti.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la Presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato. Storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E oggi pomeriggio abbiamo parlato già d'estate, di vacanze, e c'è una notizia bellissima che arriva in merito proprio a quali sono le località più belle da visitare al mondo da parte dei turisti, per tanti motivi, non soltanto per la bellezza della città ma anche per quelle che sono le ricchezze artistiche che si possono trovare. E allora, in quella che è la classifica mondiale, lo devo dire mondiale, tra le città consigliate da visitare nel mondo c'è la città di Firenze, notizia che è uscita proprio questa mattina, che così guadagna ancora altre posizioni rispetto agli anni scorsi per quanto riguarda proprio le preferenze dei turisti che arrivano da tutto il mondo. E ci mancherebbe, anche perché l'Italia tutta è un po' la culla della cultura, però Firenze è una città dove ci sono veramente delle bellezze inestimabili, come dico del resto in tantissime altre città italiane. Era soltanto una notizia per cominciare a entrare anche in quello che è il clima delle vacanze, perché le vacanze non sono soltanto mare o montagna o spiaggia e relax, ma spesso è anche l'opportunità, avendo un po' di tempo libero, di poter visitare quelle che sono le bellezze inestimabili della nostra bella Italia. Ascoltiamo Mi sei entrata nel cuore, la canzone degli Showmen, e Elena Biolcati con Vita mia.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, sono Maria Luisa, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastica. Ciao a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, grazie per la bella compagnia. Un abbraccio forte, Rossella da Napoli. Ciao.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Nonostante oggi sia dal punto di vista della numerologia mercoledì 17, spero che sia andato bene, tutto benissimo già da questa mattina. Beh, sono sicuro che è andato tutto bene, anche per oggi l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, sta per terminare, però sono contento di cedere il mio posto alla mia amica Alessandra, che si è preparata, vi farà compagnia fino alle 21 e poi subito dopo a continuare questa scia fantastica della grande serata di Romantica Radio. Arriva anche Roberto, che sarà con voi fino a mezzanotte. Con me ci sentiamo domani, mi raccomando, puntuali, perché partiamo alle 15. Vi ringrazio sempre per l'ascolto e vi lascio con Riccardo Cocciante, Poesia, e subito Amico di Julio Iglesias.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

comincia anche questa sera questo viaggio musicale insieme. Benvenuti su Romantica. Io sono Alessandra Riccetti, vi terrò compagnia fino alle 21. Come state, amici? Mi auguro bene, siamo già a metà settimana, cominciamo ad intravedere il weekend. Cosa faremo insieme nelle prossime tre ore? Tante cose. Ascolteremo la musica più bella del mondo, quella più romantica. Poi ci saranno le rubriche di Romantica, vi racconterò un po' di cose. Qualcuno potrà portarsi a casa anche un gadget di Romantica, insomma tante cose da fare insieme. State con noi, tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Intanto ringrazio Lucio Belmonte, che con la sua simpatia ci ha fatto compagnia fino a poco fa, e vi ricordo che insomma lo ritroverete domani sempre alla stessa ora alle 15 qui su Romantica. Che dite, iniziamo con la musica? E riascolteremo tra poco Fabio Concato con Ti ricordo ancora. Subito Eric Carmen, Heaven Can Wait. Buona serata, benvenuti su Romantica Radio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Avete lavorato un po' troppo quest'oggi, siete stanchi, state tornando adesso a casa dal lavoro oppure state ancora lavorando, qualcuno, fortunato lui, che invece magari si sarà già riposando e chissà se qualcuno invece è al mare quest'oggi. Insomma, ovunque voi siate, fatemelo sapere, inviatemi un WhatsApp al 331-240-7878 per raccontarmi di voi, raccontarmi com'è andata questa giornata. Insomma, sono curiosa anche questa sera di conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E allora vi aspetto con i WhatsApp al 331-240-7878 oppure in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e nel frattempo vi dedico Anonimo Italiano, lo riascolteremo tra poco con Anche questa è vita. Subito Laura Luca.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Amici romantici, anche questa sera scopriremo una puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno avuto tanto successo, che hanno fatto parlare di sé. E questa sera la mia banda Suona il Rock tratterà del Banco del Mutuo Soccorso. Quindi tutto questo succederà tra poco su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, quella che vi fa tornare indietro con la mente e magari ripensare a bei ricordi del passato. Tra poco Peppino Di Caprico, Non lo faccio più. Subito una canzone estiva, leggera e romantica, racconta un amore nato sulla spiaggia, di quelli che sembrano fragili ma restano impressi come un ricordo luminoso. Era il 1961 quando Nico Fidenco cantava Legata a un granello di sabbia.
6: Romantica.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
2: Il Banco del Mutuo Soccorso, fondato a Roma nel 1968, è una colonna portante del rock progressivo italiano. La band nasce dall'iniziativa del tastierista Vittorio Nocenzi, che forma il gruppo a Marino, Roma, iniziando a provare nella storica stalla. Il primo album, noto come Il Salvadanaio per la copertina, diventa un classico del progressive italiano, grazie a composizioni complesse e testi poetici. Oltre a Vittorio Nocenzi, fondamentale è stato l'apporto del fratello Gianni, pianoforte, del cantante Francesco Di Giacomo, voce potente e teatrale, Rodolfo Maltese, chitarra, Renato D'Angelo, basso e Pierluigi Calderoni, batteria. Tra gli anni 70 e 80 pubblicano album fondamentali come Darwin e Io sono nato libero, 1973. Successivamente il sound si evolve verso forme più pop rock, abbreviando il nome semplicemente in Banco, e nel 1983 esce Banco, dove è presente il brano Moby Dick, che diventa uno dei brani più conosciuti della band, nonostante si allontani dai canoni del rock progressivo che li ha caratterizzati in passato.

Dopo la scomparsa di Francesco Di Giacomo nel 2014, Vittorio Nocenzi ha rifondato la band, che nel 2019 ha pubblicato un album, Transiberiana, seguito poi nel 2025 da Storie Invisibili, chiudendo la trilogia dedicata all'esistenza umana.

0: Il banco è riconosciuto per la sua abilità tecnica e per aver creato un sound unico, profondamente legato alla tradizione musicale italiana.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, le vostre onde sono rilassanti.
1: Romantica Radio, sono Alessandro di Bologna, ma vi sto parlando da Medjugorje. E anche qui si prende la vostra radio, che è una meraviglia. Meno male che ci siete voi. Un abbraccio a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Ogni sera su Romantica Radio tanta bella musica e anche tante rubriche. Infatti poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata della Mia Banda Suona il Rock, rubrica dedicata ai gruppi che hanno fatto la storia della musica, e ritroverete questo appuntamento domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare, venite sul nostro sito romanticaradio.it, lì trovate tutti i podcast di questa trasmissione e non solo, lì trovate tante belle cose da vedere. Approfittatene per visitare il nostro sito. Beh, riuscirete anche a conoscere meglio la radio che ascoltate. Buona serata, amici con Romantica, buon aperitivo da prendere con noi. Tra poco riascolteremo il magazzino dei ricordi con Non piangere. Subito una canzone che gioca sul paradosso emotivo: dire non t'amo mentre universo in realtà racconta l'opposto. Riascoltiamo dal 1993 Alex Damiani con Non

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. E allora leggiamo qualche messaggio arrivato qui su Romantica Radio. Ci scrive Marta da Montemerano in Maremma, sta rientrando dal lavoro e dice che la nostra musica le scioglie la stanchezza come un tramonto sulla collina. Ma che visione meravigliosa! Grazie cara, un bacione. E poi salutiamo dalla Calabria Pietro di Gerace, che sta preparando la tavola e ci racconta che ogni sera accende Romantica perché qui trova sempre una carezza sonora. Ma che bello, un bacione caro, buona serata. E poi ancora saluto Elena da Brunate, che ci ascolta mentre passeggia vista lago. Mamma mia che meraviglia, salutaci il lago cara, buona serata anche a te con Franco Simone, che tra poco riascolteremo con Tentazione. Subito Johnny Dorelli, una serata insieme a te.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento? Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
3: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo è più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata, sei carina, ma con il broncio

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, ero piccola, piccola, piccola, così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto, ero piccola, piccola, piccola, sì.

latte, burro, marmellate, pere, pecola, pecola, pecola, così. Che gratino sono stato, anche il gatto mai venduto, pere, pecola, pecola, pecola.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ora di cena che si avvicina, fin da adesso comincio a dirvi buon appetito e voglio raccontarvi una curiosità. Nelle ultime settimane è esploso il trend delle vacanze a sorpresa. Funziona così: prenotate senza sapere la destinazione e la scoprite solo 24 ore prima di partire. A quanto pare sempre più coppie e gruppi di amici scelgono questa formula per spegnere il cervello e ritrovare un po' di magia. Chi l'ha provata racconta che l'effetto sorpresa rende tutto più leggero, più divertente e perfino, perché no, diciamolo, anche più romantico. Va bene, buona serata amici cari, tra poco riascolteremo Raffaella Carrà con Torna da me e subito Sandro Giacobbe, Notte senza te.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Voglio continuare questa sera a parlare di vacanze senza valigia. È un nuovo fenomeno, sempre più italiani, soprattutto giovani, stanno scegliendo di partire con il minimo indispensabile, un marsupio o poco più, affidandosi a strutture che, pensate, forniscono tutto, abiti, beauty, perfino costumi e infradito. L'idea nasce per ridurre stress, costi, anche perché no, litigi da preparazione bagagli. Le mete più richieste al momento: le isole italiane e le città d'arte, dove il concetto di viaggio leggero sta diventando una piccola filosofia. E voi, amici, partireste senza valigia, così magari anche all'improvviso, solo con un marsupio? Io non lo so, perché sono abituata alle mie cose. Chissà come la pensate voi, fatemelo sapere al 331 240 7878. Intanto buona serata con Rossano, che tra poco riascolteremo con Il mondo in bianco e nero. Subito Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Perché scegliere BCC di Aquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica delle canzoni, avevo proprio dimenticato l'esistenza. Sono bellissime e voi siete fantastici. Grazie, ancora grazie per quello che ci regalate. Buona giornata a tutti e anche a tutti gli ascoltatori.
1: Io ascolto Romantica Radio perché sono un vecchio romantico, mi piacciono i pezzi che passano in rete, perché il canale digitale 788 è sempre nitido. Ciao da Emilio, da Portici, Napoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande, sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ma che bello questo momento, perché è tutto dedicato a voi. Vi vogliamo veloci e contenti. Come si fa a partecipare? Ma è semplicissimo. Inviate un WhatsApp subito al 331-240-7878 con scritto romantica, il vostro nome e il luogo da dove ci ascoltate. Il primo che lo farà, il più veloce, riceverà a casa il nostro profumatore per auto firmato romantica. E allora cosa aspettate? Scrivete romantica, il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa il profumatore firmato romantica.

Ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me, c'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Ritorna il Festival Mogol Battisti dal 4 al 6 agosto nell'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Enza Ruggero e Maurizio Casagrande. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Ingresso libero. Ti aspettiamo.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siamo intorno alle 20, stiamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata amici e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo. Dal Piemonte ci scrive Chiara da Orta San Giulio. Sta finendo un lavoro al PC e dice che la nostra musica le tiene la mente leggera. Ma grazie cara, un bacione e buona serata. E poi saluto Marco da Bolsena che sta preparando la cena e ci racconta che ogni sera accende Romantica perché qui trova sempre la canzone giusta e non è poco. Grazie Marco, è un complimento meraviglioso quello che ci hai fatto. E ancora un saluto a Rosa da Cetara che sta rientrando dal turno di lavoro e ci manda un abbraccio. Noi naturalmente contraccambiamo con un bacione. Buona serata con Francesco Calabrese che riascolteremo con Se ti va. Subito Ellen Reddy, You're My World.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono partner pronti a darti una mano.
1: Vai!
0: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
2: Parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Buona serata romantici, questa sera voglio parlarvi anche di un sondaggio. Secondo una ricerca che è stata pubblicata questa settimana, il 62% degli italiani dice che la cosa che rende davvero felice una giornata è un piccolo gesto inaspettato. Non un regalo, non un viaggio, un messaggio, una telefonata, qualcuno che magari ci pensa e non ce lo aspettavamo. E la parte più curiosa è che il 45% ammette di aspettarsi questo gesto proprio la sera, esattamente mentre noi stiamo insieme, mentre vi tengo compagnia qui su Romantica. Gli psicologi spiegano che è l'ora in cui rallentiamo e abbiamo più bisogno di sentirci vicino a qualcuno. Insomma, se potete, anche voi fate un piccolo gesto inaspettato per qualcuno. È una delle cose che fanno più piacere al mondo, almeno secondo questo sondaggio. Va bene amici, buona serata con Romantica. Il gesto che faccio io per voi è farvi ascoltare la musica più bella, tra poco i Collage con i ragazzi che si amano e subito Eros Ramazzotti, Un angelo non è.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Ricci fino alle 21 e poi subito dopo di me, come ogni sera, dal lunedì al venerdì, arriverà Roberto Malvagia. Di cosa vi parlerà questa sera? Dei corsi accelerati in palestra, dall'aerobica allo step fino ai personal trainer e ai tutorial che insomma troviamo oggi sul web ovunque. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Ma un altro motivo è la musica, che è la più bella del mondo, e tra poco riascolteremo gli Harmonium con Ti desidero, subito grande successo dei Camaleonti, Cuore di vetro.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ciao romantica, vi ascolto perché la vostra musica è melodia per le mie orecchie. Con le vostre canzoni mi riportate indietro nel tempo, creandomi forti, forti emozioni. Vi saluto. Biagio da Montesano sulla Marcellana, provincia di

0: Salerno.
1: Ciao amici di Romantica Radio, volevo fare un grandissimo augurio a tutti voi della radio. Siete sempre quella presenza leggera ma molto speciale che accende le giornate e fa bene al cuore e fateci sempre sognare. Ciao, Tobia, dottore del Greco.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

stiamo avvicinando alle 21 e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Grazie amici, grazie per essere stati con noi, per averci iscritto anche questa sera, siete stati tantissimi. Grazie a chi ci ha semplicemente ascoltato, vi voglio bene ascoltatori di Romantica, siete sempre molto molto fedeli. Ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiremo domani alle 18 sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli però, lo sapete, due canzoni e poi con voi il nostro Roberto. Tra poco Fred Buongusto, Cuore cosa fai, e Franco Califano, Amante del pensiero tuo. Da Alessandra un bacio, buona serata e a domani. Ciao.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

La sera su Romantica Radio, mercoledì, io sono Roberto Malvagia, buona serata e fino a poco prima della mezzanotte vi accompagnerò, resteremo insieme, se siete in macchina magari di ritorno. Questa sera parleremo dei corsi accelerati in palestra, sapete, di quel periodo dell'anno in cui tra fine maggio e giugno si ricominciava tutto con entusiasmo, un po' disperato e anche un po' bello se vogliamo, l'aerobica, lo step, gli addominali dell'ultimo minuto, la scheda da 4 settimane, il desiderio di rimettersi in forma in tempo proprio per il mare. Ma parliamo anche di oggi: personal trainer, allenamenti funzionali, app, challenge sui social. È cambiato il vocabolario, ma forse non è cambiata davvero l'emozione di fondo, quella della voglia di arrivare all'estate sentendosi anche un po' più pronti, un po' più leggeri, un po' più in pace con se stessi. Se volete raccontarmi la vostra palestra del cuore o il vostro corso, ecco, contro il calendario estivo, scrivetemi 331 240 7878 oppure una mail Roberto@romanticaradio.it.

Negli anni 80 e 90 il mese di giugno aveva un suono molto riconoscibile, tappetini, la musica ritmata, no? Gli istruttrici con il microfono, le sale specchiate, i leggings, le fasce tra i capelli, insomma c'erano le palestre, ecco, di quartiere, quelle con il parquet un po' consumato e i grandi specchi sulle pareti. Poi c'era il mondo domestico, no? La ciclette, la cassetta di aerobica, i programmi visti in televisione, gli esercizi fatti in camera o in salotto con un'energia, diciamo, tutta nostra. La cosa bella però è che la palestra non era soltanto fatica, era anche un piccolo teatro sociale. Si guardava, ci si riconosceva, ci si confrontava senza dirlo troppo. Il ragazzo che arrivava a giugno per rimettersi in carreggiata, la donna che riprendeva il corso, no, dopo l'inverno, l'amica che trascinava l'altro o l'altra dicendo dai, proviamoci. Dietro però il bisogno di rimettersi in forma c'era anche il desiderio di sentirsi più vivi, più visibili, più presenti nel proprio corpo e in fondo anche, diciamo così, nel mondo degli altri.

I primi messaggi di questa sera. Beatrice, che mi ha scritto da Taranto: mi iscrivevo ogni anno a giugno a un corso di aerobica e ogni anno dicevo che stavolta avrei continuato fino a novembre, invece dice non è così. Voglio salutare un altro caro amico che si chiama Alvaro da Torino. Lo step mi fa pensare subito a una stagione della vita in cui bastava poco per sentirsi parte di qualcosa. Non si andava lì soltanto per perdere qualche chilo oppure rassodare qualcosa, si andava anche per rimettere in moto una parte di sé, per sentirsi meno fermi, meno appesantiti. Questo avviene anche oggi, insomma, perché tuttora, ecco, il mese di giugno con il suo sole, con i suoi specchi, ci chiede sempre, diciamo, una piccola dose di coraggio in più.

0: chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

0: like you under my skin.
1: Forse il punto più delicato di tutto questo è che la palestra di Giugno non riguardava mai soltanto la forma fisica, riguardava il rapporto con l'esposizione, no? L'idea di uscire di più, di scoprirsi di più, di essere guardati di più. E allora, dietro il corso accelerato, magari dietro la dieta lampo, dietro i buoni propositi, c'era spesso una domanda molto più profonda: riuscirò a sentirmi bene, da godermi, ecco, l'estate? Forse è per questo che giugno è così un mese così emotivo, diciamo. Sembra parlare di dieta, di allenamento, di costanza, in realtà parla di autostima, di quanto siamo duri con noi stessi, di quanta tenerezza ci manca quando ci guardiamo. E allora la palestra qualche volta può diventare anche una punizione, ma potrebbe essere anche altro, potrebbe essere proprio il modo in cui ci riavviciniamo al nostro corpo senza trattarlo, no, come un nemico da convincere in fretta.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

Mentre ci avviciniamo nella seconda ora qui su Romantic Radio, forse vale la pena fermarsi su un'immagine molto semplice: il borsone preparato in fretta, la bottiglietta dell'acqua, le scarpe da ginnastica ritrovate dopo mesi, la promessa fatta a se stessi davanti allo specchio. Quante volte a giugno, quante volte questo mese è cominciato così, proprio con la sensazione di dover recuperare tempo, fiato, forma, energia, magari anche fiducia. Ma c'era e c'è ancora una parte molto bella di tutto questo, perché scegliere di muoversi, di rimettersi in circolo con il corpo, di ricominciare da un gesto semplice, non è mai una cosa banale. Il problema nasce quando lo facciamo per paura, quando l'estate diventa un giudice, se vogliamo, con noi stessi. Tra poco torneremo proprio lì, in quel punto in cui il corpo entra in rapporto con la luce, con lo sguardo degli altri, proprio con il desiderio di sentirsi pronti, perché una volta c'erano l'aerobica, lo step, la cyclette, dice oggi ci sono i programmi personalizzati, coach online, i video da seguire sul telefonino. Non vogliamo soltanto stare meglio, vogliamo proprio sentirci più leggeri nel modo in cui stiamo proprio dentro questa stagione, che è la stagione più bella dell'anno, ovvero probabilmente l'estate.

Abbiamo superato le 22, questa è Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, dentro una serata che sta parlando di giugno, ma in fondo parla anche di come dire, ci guardiamo quando arriva il momento magari di scoprirci un po'. Questa sera stiamo parlando dei corsi accelerati in palestra, ieri e oggi, e allora cambiano i nomi, cambiano i programmi, le tecniche, ieri aerobica, step, stretching, oggi personal, tutorial, schede sull'app, allenamenti in casa, ecco, seguiti dal telefonino, ma dietro ogni epoca resta qualcosa di uguale, il bisogno di sentire che il corpo può tornare a essere allenato e non soltanto un campo di battaglia. Se volete raccontarmi la vostra palestra, il vostro corso o il vostro modo personale di fare pace con il mese di giugno, 331 240 78 78 oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

Parliamo questa sera di palestre del mese di giugno. Prima è così, c'era proprio la palestra del quartiere, il consiglio dell'amica, il settimanale con la dieta, l'insegnante di aerobica che ti diceva non mollare. Oggi c'è il telefonino, ci sono i video previ, i prima e dopo le challenge e le tabelle, i corpi perfetti che scorrono uno dietro l'altro e quel confronto un po' silenzioso, no, che ci accompagna molto più spesso di quanto ammettiamo. Ma c'è anche, a mio avviso, una differenza. Allenarsi perché ci si vuole bene è una cosa, allenarsi per sentirsi meno indegni un'altra. E questo confine, quando arriva l'estate, si fa molto delicato. La palestra può essere anche un posto bellissimo in cui riprendere un po' contatto con se stessi, con il fiato, con l'energia. Oppure magari può diventare anche il luogo in cui continuiamo proprio a inseguire un'immagine che magari non rappresenta davvero noi stessi. Fatemi sapere che cosa ne pensate.

altri messaggi che continuano ad arrivare al 331 240 78 78. Questa sera raccontano una verità molto diffusa. Quasi tutti, almeno una volta, abbiamo avuto un giugno vissuto come una piccola sfida con noi stessi. Francesca da Palermo: facevo aerobica con mia sorella e ridevamo già durante il riscaldamento, però intanto ci sentiamo vive. Antonio da Lecce: a 20 anni andavo in palestra per farmi vedere, a 40 vorrei andarci soltanto per stare meglio davvero. Poi c'è una nostra cara amica che si chiama Teresa da Genova: io ho capito tardi che il punto non era arrivare all'estate perfetti, il punto è non rovinarla da soli con troppe pretese. È così, insomma, non rovinarla da soli, perché l'estate in fondo dovrebbe aprire e alleggerire. Se ci si chiude nella vergogna, allora forse abbiamo perso la cosa più importante, quella di viverla con piacere.

Mi è arrivata questa mail di Teresa da Campobasso che mi ha scritto: con il tempo ho capito che corsi accelerati in palestra non erano soltanto un tentativo di piacere di più, erano il mio modo maldestro di chiedermi come stavo davvero. Ed è una riflessione molto bella, molto giusta, perché sposta tutto in un punto più giusto, più preciso. Forse la fretta di giugno ogni tanto non parla soltanto di estetica, parla di stanchezza accumulata, di energia persa, di corpo dimenticato durante l'inverno, magari di desiderio di cominciare a sentirsi presenti dentro se stessi. E allora sì, magari all'inizio ci muoviamo per il costume, per il mare, per la foto, per lo sguardo degli altri, ma poi succede qualcosa di più interessante. Può succedere che strada facendo ci ricordiamo che stare meglio nel corpo, ecco, significa stare un po' meglio anche, diciamo, nei pensieri, nella nostra testa.

Fra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte romantica, lì proveremo a capire se i corsi accelerati in palestra, le diete, last minute, la prova costume e tutta la fretta di giugno raccontino davvero soltanto il desiderio di piacere oppure magari il bisogno più profondo di sentirsi di nuovo in sintonia con se stessi. Perché forse questa è la vera domanda della serata. Quando diciamo mi devo rimettere in forma, ecco, che cosa stiamo chiedendo davvero? Più leggerezza fisica, più fiducia, più coraggio per affrontare il mare, la città, gli altri? Quando l'estate arriva, e allora magari tutto cambia, perché smettiamo di pensare alla palestra come una corsa contro il tempo e ricominciamo a guardarla magari come un gesto di attenzione, magari verso noi stessi.

Abbiamo superato le 23, Roberto Malvagia con voi. Questa è l'ora in cui i pensieri si fanno più nitidi, le case più silenziose, oppure magari siete sul divano, non so, vi è tornata in mente una palestra, un'estate, un corso, uno specchio, una promessa fatta a voi stessi. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando di corsi accelerati in palestra, del rapporto con il proprio corpo quando l'estate si avvicina. Se volete potete raccontarmi le vostre storie, 331-240-7878, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi quando avete capito che stare meglio non significa necessariamente assomigliare a qualcosa di perfetto, ma magari sentire il proprio corpo un po' più allenato e, aggiungo io, anche la mente.

Alla fine forse i corsi accelerati in palestra ci restano così impressi perché raccontano molto bene la strana energia di questo mese, quella di recuperare, ecco, di arrivare pronti, di non sentirsi fuori posto quando il caldo, diciamo, arriva. Oggi ci sono i personal trainer, le app, i video, i piani, diciamo, intensivi, però il cuore della storia non è cambiato, il corpo torna a chiedere attenzione proprio mentre la stagione ci chiede magari di esporci un po' di più, ed è proprio la stagione estiva. Possiamo vivere tutto questo magari con paura, con confronto, con rigidità, come se l'estate fosse un esame, oppure possiamo provare così a vivere questa stagione con cura, come un invito, no? A tornare un po' più presenti, magari con noi stessi.

Gli ultimi messaggi di questa sera ne voglio leggere due. Come Lucia da Napoli, mi fa sorridere pensare a tutti i giugno in cui ho provato a cambiare tutto in 3 settimane, ma oggi guardo a quella ragazza con più dolcezza. Poi c'è Marco da Torino. Il corso accelerato non mi ha trasformato il fisico, ma qualche volta mi ha rimesso in moto la testa, ed è questa una santa verità. Ecco, ci avviciniamo alla mezzanotte, allora voglio ricordarvi che dalla mezzanotte in poi vi accompagnerà dalla mezzanotte alle 3 del mattino Alex Poli, Romantica Night, dentro melodie esclusive piene di fascino. Proprio in quella musica entreremo anche in poesie e narrazioni capaci di arrivare dritte al cuore.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

tra un gatto che ride e un altro che sogna di fare l'amore. Sta cadendo la notte,

Siamo arrivati in chiusura. Beh, ci rendiamo conto che questa sera non abbiamo parlato soltanto di palestre, di step, di specchi, di prova costume. Abbiamo parlato anche del modo in cui ci guardiamo quando arriva una stagione che ci mette magari più in luce. Abbiamo parlato di giugno, di questo mese, come di un mese che, diciamo così, ci costringe a fare i conti con il proprio corpo, ma anche con la propria autostima, con il confronto, probabilmente con la nostalgia di certe età della vita e magari con la speranza, no, di sentirci ancora bene dentro a ciò che siamo. Alex Poli, tra poco, Romantica Night, da Roberto Malvagio è davvero tutto. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito anche in questa serata, dove abbiamo parlato di corsi accelerati in palestra, dall'aerobica fino allo step di questo mese di giugno. E allora ci ritroveremo domani sera alle 21, si avvicina il fine settimana, dalle 21 alle 24, lo sapete, sempre qui su Romantica Radio.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: lampioni.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Ci sono perdoni che arrivano tardi, quando ormai le strade si sono divise e le parole non servono più. Ma anche allora vale la pena pronunciarle. Perché il perdono non è per chi se n'è andato, è per noi, per respirare meglio. Riconciliarsi col passato significa togliere peso al cuore, lasciare che la vita torni a scorrere. Nessuno torna indietro davvero, ma si può smettere di guardare indietro. E quando finalmente dici ti perdono, scopri che il dolore non ti appartiene più, che dentro resta solo spazio. E in quello spazio può entrare di nuovo la pace.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La speranza è un seme minuscolo, ma trova sempre una fessura dove germogliare. È la voce che dice ancora quando tutto tace. Non è illusione, è coraggio travestito da luce. Chi spera non nega la notte, la attraversa con una lanterna in mano. E anche quando tutto sembra finito, la speranza resta lì, piccola ma testarda, a ricordarti che domani è già in cammino.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'anima non invecchia, resta curiosa, inquieta, pronta a sorprendersi. Sono gli occhi a farsi più attenti, le parole più lente, ma dentro c'è ancora la stessa fiamma. Non dire mai, ormai è tardi. Il tempo non è nemico, è complice dei sogni che non hai ancora vissuto. Fin tanto che ami qualcosa, fin tanto che ti emozioni, sei ancora giovane. E la giovinezza dell'anima è la più bella forma di eternità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono ricordi che arrivano come luce in una stanza buia. Li avevi dimenticati. Poi tornano e ti fanno sorridere senza motivo. Sono la prova che la vita è stata generosa, anche nei giorni duri. Custodiscili. Non viverci dentro. I ricordi servono per ricordarti chi sei, non per impedirti di cambiare. Sono radici, non catene. E se impari a guardarli con tenerezza, ti accorgi che in fondo sono la tua ricchezza più grande.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Viviamo in un mondo di vetrine. Tutti mostrano sorrisi lucidi, ma pochi raccontano le proprie ombre. Apparire è facile, basta un filtro, una posa, una frase costruita per piacere.

0: Essere, invece, richiede coraggio. Essere significa mostrarsi nudi, accettare le imperfezioni, parlare quando la voce trema. Non servono applausi per sentirsi veri. Serve coerenza tra ciò che dici e ciò che fai. La bellezza non è nello sguardo degli altri, ma nella pace che provi quando non devi più fingere.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. In quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Questa notte ho sognato le tue mani. Non le tue parole, non i tuoi occhi, ma solo le tue mani. Erano calde, forti e tremanti insieme. Le ho viste sfiorare la mia pelle, tracciare mappe invisibili, aprire porte che credevo chiuse per sempre. Le mani parlano più delle voci. Raccontano di cura, raccontano di desiderio. Raccontano di un amore che sa essere azione, prima ancora che promessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce, ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare, ma il coraggio non nasce dall'orgoglio, nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.